0: corazón.
1: 88.5.
0: La radio para amar.
2: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare?